0: You're listening to Radio Delta. Delta. Delta.
1: Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Delta.